ajo kon mi ngi non and yeba tere ci 88 bi lay don 628 337 lak serigne abdullah diouf la ñandal yaata kom yaata bu ci kaname inshallah dina setti bay samba wadde señ ci jigen ak serigne khadim kebe radio bi len ni begal ci du len bugal deg deg bi ne ci nepp ci sa xol jant be ki ci neram fi ci resa de tele de fi soti langle de lumière dakar touba louga manako dara je tol bi ligue bi batu jambi wote jam ak jappalante wolante gu andak yakar soxna maymuna mbay jakkay serigne mbay ndjay bañ

0: koñana wirda def ko serign ko mi jale di fardo mama mayen fadaru abdul qadir di darajay serign ba abdul qadir dello mamay mutabbi atun atri dello mamay maqtu ahsan atri
1: sahabata ridal biduna suq mama kawarulan fadarul mukti majayla se ahmadu awballa bayam bafokon te termam balla
0: majayla se muhammadul adib
2: dezam
0: bayam bamo apal njari amjeb
2: che
0: wa ya khalilillahi wa ta'ala legetti wan gur

kuyuta fai mando ma fai si baluta langini bubamba tani nakajoni bawal kuyuta fai mando ma fai mara kebesi di jalan